Serigne Cheikh Tiey solo ñu ngi ci nuyu ci diko ziar 98629 solo bo mbolum peer yi xamni ñoom ñi ngi préparer mbolum client yi xamni ñu am di leen sancer ci magal ge ñoom ñi leen di nuyu bu baax di ziarah.

modou batouba xewal ñi ngi leen nuyu baax baax di leen ziarah ousmane ndiay ci diwanu daru marnan waral rahman ousmane ma ngi leen nuyu bu baax baax te di la ziar mo leen ñafar ci diwanu daru rahman serigne aliou ndiay jangul ko ci de way serigne gamu mom du ngi faté ak aladji salihou sen du ngi faté ñi ngi leen di nuyu baax baax di leen ziar serigne ibrahima sen xel dem serigne ibrahima ngom mom ni ngi koy nuyu baax di ko ziar di ko ñaanal jammam yag